Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

chiedo scusa, perché maleducati non son. E poi quelli che sanno il francese dicono pardon. Gli ippopotami non fanno niente, basta la presenza.

litigavano con le iene. Ma anche quelle per loro oramai sono bestie per bene. E poi questa è una libera scelta e va rispettata.

però in fondo non ce n'è uno che non si assomigli. Quando mangiano è l'ora più bella, mangiano di tutto. Solo un altro ippopotamo può dire a un ippopotamo: sei brutto. E alla fine si riuniscono tutti a guardare le stelle, perché uno gli ha detto una volta: noi veniamo da quelle. Ma siccome non hanno le mani per farsi una scala,

sempre passato un attimo. Ora che siamo insieme e non ci penso mai, mai, mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile,

0: nostro dolce fare niente, la convinzione di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che
1: ci pensi mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

senza guardare indietro, e trattenuto le lacrime in gola prima di ogni partenza. Ci siamo alzati in piedi in prima fila davanti all'emozione, e se abbiamo sbagliato

Siamo ostaggi di questa malinconia. Pochi stimoli, nessuna novità. Questa calma non è un premio, vita mia.

Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

fatta apposta, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando abbucinta una scusa, si uriava l'imbaravisa.

Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: so, ma ne voglio ancora. Bella stronza la vita.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Buon 2 giugno a tutti i patrioti del divano e agli eroi delle grigliate. Insomma, oggi l'Italia festeggia la Repubblica e, stando ai dati del traffico in tempo reale, metà di voi è già in coda verso il mare, mentre l'altra metà sta cercando di capire dove ha messo il carbone per il barbecue. Buongiorno da Alessandro Fizzotti. Insomma, siamo nel 2026, abbiamo le auto che parcheggiano da sole e le consegne con i droni, ma il fascino di una salsiccia leggermente bruciata sul terrazzo resta davvero imbattibile, ragazzi. Ed è una questione di DNA, eh? In questa puntata del Fizz in the Morning celebreremo l'arte del non fare assolutamente una cippa, diciamolo. Allora, questo 2 giugno che cosa andremo a fare? Ma ovviamente lo spazio lo arricchiremo, no? Con l'informazione, la cultura del nostro almanacco curato da Ermanno Accardi, che anche oggi non può mancare in questa puntata del Fizz. Lo spazio poi con il wellness, con lo stare bene, con la nostra preparazione atletica, con il professor Pierluigi De Pascalis, che ci dirà anche magari qualche accortezza sulla dieta, perché anche nutrizionista De Pascalis, e quindi ci darà sicuramente qualche dritta interessante anche da questo punto di vista. E poi la redazione con le notizie, anche lì abbiamo da condire davvero la trasmissione con qualcosa di utile da sapere. Voi sapete che andiamo sempre a leggere i quotidiani e le agenzie di stampa con tutto quello che non è fake news. Da noi non passano, lo ricordo, le fake news, ma vi portiamo sempre notizie che spaziano dal mondo della salute, della tecnologia, del lifestyle. Insomma, vi portiamo tutto questo tutti i giorni ed è per questo che ci premiate con il vostro ascolto. Andiamo subito con la buona musica. A tutto Fizz in the Morning.

0: Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. In Francia, rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan, è sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Una giornata ancora, ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di

0: non fidarti più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto, avvenuto nel pomeriggio di sabato, si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso, è sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio, verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Tomas Souček, escluso il portiere Antonin Kinski. Del Tottenham, 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Viper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con due vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Viper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: It's in the morning.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è visto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da debole notevoli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Nord, i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Ed in questa giornata di festa, la festa della Repubblica, noi ci siamo, lavoriamo per voi e vi raccontiamo perché è importante ricordare questo giorno. Caro Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, certo, innanzitutto per la festa della Repubblica Italiana, come dici tu, che cade ogni anno in questa data per ricordare il referendum istituzionale del 1946. E appunto si tiene nel 1946 un referendum sul sistema istituzionale, partecipano circa 24 milioni di italiani, l'89% degli aventi diritto, il 54,3% vota in favore della Repubblica, quasi 13 milioni di persone, e il 45,7% in favore della monarchia, quasi 11 milioni di persone. E questa è il primo ricordo del giorno, e poi insomma ce ne sono diversi altri. Per esempio il 2 giugno è la giornata mondiale dei disturbi alimentari, istituita dalla società scientifica di tutto il mondo e dalle associazioni di familiari ed ex pazienti, è un'occasione importantissima per riflettere su una malattia che coinvolge più di 70 milioni di persone nel mondo. E poi sì, tornando a parlare della Costituzione, a parlare della Repubblica, della festa della Repubblica, Don Luigi Sturzo, che è stato un grande politico italiano, presbitero e politico italiano, fondatore del Partito Popolare Italiano, che rappresentò per i cattolici appunto italiani il ritorno organizzato alla vita politica dopo la fine del Non Expedit, che fu convinto antifascista, oppositore del regime di Benito Mussolini, eccetera eccetera. Lui dice: la Costituzione è il fondamento della Repubblica, se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno duro, sodo, sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà. Quindi ricordiamoci molto bene di queste cose. In chiusura vi dirò che oggi, per chi ovviamente, visto che si parlava del credo di Don Luigi Sturzo, oggi per chi appunto crede, santo del giorno 2 giugno, sono due santi, santi Marcellino e Pietro, rispettivamente presbitero ed esorcista della Chiesa Romana, venerati come santi dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa per aver subito il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano. Il nome Marcellino deriva dal latino del diminutivo di Marco, e per questo significa nato in marzo, sacro a Marte. Pietro deriva dal latino e vuol dire roccia, e nelle immagini sacre troviamo la palma, simbolo del loro martirio. Bene, io con questo mi fermo qui, vi do appuntamento domani mattina, caro Alessandro, lo diamo insieme ai nostri ascoltatori. Un abbraccio collettivo a tutti, tutti quanti, ciao.
1: Grazie Ermanno, un abbraccio assoluto a te.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Siamo all'interno del Fizzone Morning in questa giornata speciale, ovvero la festa della Repubblica, in diretta con noi Pierluigi De Pascalis, ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te ascoltatori, buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti.
0: Allora Pier, lo stress dei genitori ingrassa i figli?
1: Sembrerebbe proprio di sì. Quando si parla infatti di obesità infantile, quasi sempre il discorso si concentra sull'alimentazione e sull'attività fisica, cosa assolutamente giusta peraltro. Occorre mangiare meglio, muoversi di più e tutto quanto questo va bene. Negli ultimi anni peraltro l'obesità infantile è molto aumentata, quindi il problema è diffuso e non può essere spiegato esclusivamente in modo semplicistico. La realtà familiare oggi sappiamo è complessa e i bambini piccoli evidentemente non scelgono il proprio ambiente, vivono dentro ritmi, tensioni, abitudini che sono tipiche degli adulti e loro in qualche modo le subiscono. Se in casa c'è stress costante e i genitori sono sopraffatti, stanchi, nervosi, in difficoltà, ecco che regolare le proprie emozioni può riflettersi in piccoli comportamenti quotidiani che inevitabilmente poi nel tempo si sommano e coinvolgono i bambini. Quindi quando un genitore è molto stressato è più facile poi che salti la programmazione dei pasti, ricorrere a cibi pronti, a fast food, è difficile mantenere quelle che sono le routine regolari come l'orario dei pasti, del sonno e via discorrendo. E su questo punto si è concentrato proprio un gruppo di ricercatori della Yale University e dalla quale poi emerge con un campione di ben 114 genitori come i bambini sottoposti a famiglie, a circostanze familiari in cui lo stress era maggiore risultavano chiaramente in sovrappeso o obesi.
0: Ecco, ma come possiamo aiutare i genitori a stare meglio per educare meglio?
1: Diciamo che qui entrano in gioco delle dinamiche che poco ci competono perché fanno parte della politica, della salute pubblica, però certamente se una famiglia vive in una condizione di stress continuo e nella società in cui viviamo purtroppo è molto diffuso, il problema è reale. Occorre pertanto eliminare lo stigma e un po' anche la colpevolizzazione delle famiglie, sebbene d'altro canto non possiamo però neanche trovare per ogni cosa un alibi. Quindi dobbiamo cercare un po', se siamo dei genitori o comunque se ci rivolgiamo alle famiglie, di suggerire una autoregolazione per andare a interrompere questi meccanismi difficili che poi portano ad una situazione complessa. Quindi l'aspetto fondamentale è cercare di abbassare i livelli di stress e talvolta può anche essere svolgere delle attività assieme ai bambini, perché è una cosa che trascuriamo molto questa. Gli adulti scaricano le tensioni sui social, assegnano un cellulare anche ai bambini e poi quello che riguarda il pasto, il pranzo, le cene e l'attività fisica non viene particolarmente rispettato. Possiamo farlo dandoci delle routine, se la vita è particolarmente frenetica, organizzarci, anche l'organizzazione dei pasti, talvolta la preparazione, perché alcune cose possono essere preparate anche con largo anticipo e poi consumato al momento, certamente ci aiuta. Cerchiamo di rivolgerci quindi prevalentemente a questo tipo di soluzioni per evitare dei problemi sia per noi ma eventualmente anche per i nostri figli.
0: Grazie al nostro Pierluigi De Pascalis e alla prossima settimana. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, alla prossima.

0: Fritz in the morning.
1: Wake up in the morning.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesco.

Allora, rientriamo in studio in questa giornata della festa della Repubblica. Siete all'interno del Fizz in the Morning. Oltre alle parate, insomma, al relax, c'è qualcuno che non si ferma mai, ragazzi, e si chiama Google Chrome. Se avete notato che il vostro browser vi chiede spesso di riavviare, beh, preparatevi perché da settembre diventerà un vero centometrista. Ecco i dettagli per iniziare la giornata informati e soprattutto al sicuro. Dimenticate, insomma, la vecchia scadenza mensile. Mountain View ha deciso di raddoppiare, con l'arrivo della versione 153 in autunno, gli aggiornamenti, che diventeranno praticamente bisettimanali. Tutta questa fretta perché? È molto semplice. Chrome è il re indiscusso del web, no? Lo usa quasi il 70% di noi e deve correre più veloce dei pirati informatici. Non si tratta quindi solo di nuove icone o colori. Google sta già pensando a quella che sarà la prossima guerra digitale. Hanno creato un team proprio speciale per difenderci dai computer quantistici. Qual è il rischio? Queste super macchine del futuro potrebbero polverizzare le password tradizionali in pochi secondi, e Google sta già installando le serrature nuove prima che appunto i ladri abbiano il grimaldello adatto. C'è anche un motivo molto concreto dietro questa accelerazione. Avete presente Gemini, l'intelligenza artificiale integrata proprio nel browser? A gennaio hanno dovuto chiudere in fretta una falla che avrebbe potuto permettere a dei malintenzionati di spiarci attraverso la fotocamera o il microfono proprio tramite il pannello dell'IA. Il consiglio del Fizz in the Morning: quando vedete quella freccettina in alto a destra che dice aggiorna, non rimandate a domani. 2 minuti di riavvio oggi vi salvano la privacy di domani. Insomma, mi raccomando, questi sono dati e cose tecniche davvero, ma che ci potrebbero salvare, oltre che la privacy, anche tutto quello che abbiamo sul nostro computer. Quindi aggiorniamo sempre anche tutte le app del nostro smartphone.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: È martedì 2 giugno.
3: Sono le 10 e 53 minuti.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Buon 2 giugno a tutti i patrioti del divano e agli eroi delle grigliate. Insomma, oggi l'Italia festeggia la Repubblica e, stando ai dati del traffico in tempo reale, metà di voi è già in coda verso il mare, mentre l'altra metà sta cercando di capire dove ha messo il carbone per il barbecue. Buongiorno da Alessandro Fizzotti. Insomma, siamo nel 2026, abbiamo le auto che parcheggiano da sole e le consegne con i droni, ma il fascino di una salsiccia leggermente bruciata sul terrazzo resta davvero imbattibile, ragazzi. Ed è una questione di DNA, eh? In questa puntata del Fizz in the Morning celebreremo l'arte del non fare assolutamente una cippa, diciamolo. Allora, questo 2 giugno che cosa andremo a fare? Ma ovviamente lo spazio lo arricchiremo, no? Con l'informazione, la cultura del nostro almanacco curato da Ermanno Accardi, che anche oggi non può mancare in questa puntata del Fizz. Lo spazio poi con il wellness, con lo stare bene, con la nostra preparazione atletica, con il professor Pierluigi De Pascalis, che ci dirà anche magari qualche accortezza sulla dieta, perché anche nutrizionista De Pascalis, e quindi ci darà sicuramente qualche dritta interessante anche da questo punto di vista. E poi la redazione con le notizie, anche lì abbiamo da condire davvero la trasmissione con qualcosa di utile da sapere. Voi sapete che andiamo sempre a leggere i quotidiani e le agenzie di stampa con tutto quello che non è fake news. Da noi non passano, lo ricordo, le fake news, ma vi portiamo sempre notizie che spaziano dal mondo della salute, della tecnologia, del lifestyle. Insomma, vi portiamo tutto questo tutti i giorni ed è per questo che ci premiate con il vostro ascolto. Andiamo subito con la buona musica. A tutto Fizz in the Morning.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale inviando un SMS al numero 328-3580-175, scrivendo semplicemente nome cantante, asterisco, titolo canzone, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica, diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco, titolo canzone. E avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Ed in questa giornata di festa, la festa della Repubblica, noi ci siamo, lavoriamo per voi e vi raccontiamo perché è importante ricordare questo giorno. Caro Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, certo, innanzitutto per la festa della Repubblica Italiana, come dici tu, che cade ogni anno in questa data per ricordare il referendum istituzionale del 1946. E appunto si tiene nel 1946 un referendum sul sistema istituzionale, partecipano circa 24 milioni di italiani, l'89% degli aventi diritto, il 54,3% vota in favore della Repubblica, quasi 13 milioni di persone, e il 45,7% in favore della monarchia, quasi 11 milioni di persone. E questa è la prima, diciamo, il primo ricordo del giorno. E poi ce ne sono diversi altri, per esempio il 2 giugno è la giornata mondiale dei disturbi alimentari, istituita dalla società scientifica di tutto il mondo e dalle associazioni di familiari ed ex pazienti, è un'occasione importantissima per riflettere su una malattia che coinvolge più di 70 milioni di persone nel mondo. E poi sì, tornando a parlare della Costituzione, a parlare della Repubblica, della festa della Repubblica, Don Luigi Sturzo, che è stato un grande politico italiano, presbitero e politico italiano, fondatore del Partito Popolare Italiano, che rappresentò per i cattolici appunto italiani il ritorno organizzato alla vita politica dopo la fine del Non Expedit, che fu convinto antifascista, oppositore del regime di Benito Mussolini, eccetera, eccetera. Lui dice: la Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno duro, sodo, sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà. Quindi ricordiamoci molto bene di queste cose. In chiusura vi dirò che oggi, per chi ovviamente, visto che si parlava del credo di Don Luigi Sturzo, oggi per chi appunto crede, santo del giorno 2 giugno, sono due santi, santi Marcellino e Pietro, rispettivamente presbitero ed esorcista della Chiesa Romana, venerati come santi della Chiesa Cattolica e da quella ortodossa per aver subito il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano. Il nome Marcellino deriva dal latino e del diminutivo di Marco, per questo significa nato in marzo, sacro a Marte. Pietro deriva dal latino e vuol dire roccia, e nelle immagini sacre troviamo la palma, simbolo del loro martirio. Bene, io con questo mi fermo qui, vi do appuntamento domani mattina, caro Alessandro, lo diamo insieme ai nostri ascoltatori. Un abbraccio collettivo a tutti quanti, ciao.
1: Grazie Ermanno, un abbraccio assoluto a te.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Siamo all'interno del Fits and Morning e questa giornata speciale, ovvero la festa della Repubblica, in diretta con noi Pierluigi De Pascalis, ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te ascoltatori, buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti.
0: Allora Pier, lo stress dei genitori ingrassa i figli?
1: Sembrerebbe proprio di sì. Quando si parla infatti di obesità infantile, quasi sempre il discorso si concentra sull'alimentazione e sull'attività fisica, cosa assolutamente giusta peraltro. Occorre mangiare meglio, muoversi di più e tutto quanto questo va bene. Negli ultimi anni peraltro l'obesità infantile è molto aumentata, quindi il problema è diffuso e non può essere spiegato esclusivamente in modo semplicistico. La realtà familiare, oggi sappiamo, è complessa e i bambini piccoli evidentemente non scelgono il proprio ambiente, vivono dentro ritmi, tensioni, abitudini che sono tipiche degli adulti e loro in qualche modo le subiscono. Se in casa c'è stress costante e i genitori sono sopraffatti, stanchi, nervosi, in difficoltà, ecco che regolare le proprie emozioni può riflettersi in piccoli comportamenti quotidiani che inevitabilmente poi nel tempo si sommano e coinvolgono i bambini. Quindi quando un genitore è molto stressato è più facile poi che salti la programmazione dei pasti, ricorrere a cibi pronti, a fast food, è difficile mantenere quelle che sono le routine regolari come l'orario dei pasti, del sonno e via discorrendo. E su questo punto si è concentrato proprio un gruppo di ricercatori della Yale University e dalla quale poi emerge con un campione di ben 114 genitori come i bambini sottoposti a famiglie, a circostanze familiari in cui lo stress era maggiore risultavano chiaramente in sovrappeso o obesi.
0: Ecco, ma come possiamo aiutare i genitori a stare meglio per educare meglio?
1: Diciamo che qui entrano in gioco delle dinamiche che poco ci competono perché fanno parte della politica, della salute pubblica, però certamente se una famiglia vive in una condizione di stress continuo e nella società in cui viviamo purtroppo è molto diffuso, il problema è reale. Occorre pertanto eliminare lo stigma e un po' anche la colpevolizzazione delle famiglie, sebbene d'altro canto non possiamo però neanche trovare per ogni cosa un alibi. Quindi dobbiamo cercare un po', se siamo dei genitori o comunque se ci rivolgiamo alle famiglie, di suggerire una autoregolazione per andare a interrompere questi meccanismi difficili che poi portano ad una situazione complessa. Quindi l'aspetto fondamentale è cercare di abbassare i livelli di stress e talvolta può anche essere svolgere delle attività assieme ai bambini, perché è una cosa che trascuriamo molto questa. Gli adulti scaricano le tensioni sui social, assegnano un cellulare anche ai bambini e poi quello che riguarda il pasto, il pranzo, le cene e l'attività fisica non viene particolarmente rispettato. Possiamo farlo dandoci delle routine, se la vita è particolarmente frenetica, organizzarci, anche l'organizzazione dei pasti, talvolta la preparazione, perché alcune cose possono essere preparate anche con largo anticipo e poi consumato al momento, certamente ci aiuta. Cerchiamo di rivolgerci quindi prevalentemente a questo tipo di soluzioni per evitare dei problemi sia per noi, ma eventualmente anche per i nostri figli.
0: Grazie al nostro Pierluigi De Pascalis e alla prossima settimana. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, alla prossima.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: It's in the morning.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Allora, rientriamo in studio in questa giornata della festa della Repubblica. Siete all'interno del Fizz in the Morning. Oltre alle parate, insomma, al relax, c'è qualcuno che non si ferma mai, ragazzi, e si chiama Google Chrome. Se avete notato che il vostro browser vi chiede spesso di riavviare, beh, preparatevi, perché da settembre diventerà un vero centometrista. Ecco i dettagli per iniziare la giornata informati e soprattutto al sicuro. Dimenticate, insomma, la vecchia scadenza mensile. Mountain View ha deciso di raddoppiare, con l'arrivo della versione 153 in autunno, gli aggiornamenti, che diventeranno praticamente bisettimanali. Tutta questa fretta perché? È molto semplice. Chrome è il re indiscusso del web, no? Lo usa quasi il 70% di noi e deve correre più veloce dei pirati informatici. Non si tratta quindi solo di nuove icone o colori. Google sta già pensando a quella che sarà la prossima guerra digitale. Hanno creato un team proprio speciale per difenderci dai computer quantistici. Qual è il rischio? Queste super macchine del futuro potrebbero polverizzare le password tradizionali in pochi secondi, e Google sta già installando le serrature nuove prima che, appunto, i ladri abbiano il grimaldello adatto. C'è anche un motivo molto concreto dietro questa accelerazione. Avete presente Gemini, l'intelligenza artificiale integrata proprio nel browser? A gennaio hanno dovuto chiudere in fretta una falla che avrebbe potuto permettere a dei malintenzionati di spiarci attraverso la fotocamera o il microfono proprio tramite il pannello dell'IA. Il consiglio del Fizz in the Morning: quando vedete quella freccettina in alto a destra che dice aggiorna, non rimandate a domani. 2 minuti di riavvio oggi vi salvano la privacy di domani. Insomma, mi raccomando, questi sono dati e cose tecniche davvero, ma che ci potrebbero salvare, oltre che la privacy, anche tutto quello che abbiamo sul nostro computer. Quindi aggiorniamo sempre anche tutte le app del nostro smartphone.

grazie per aver seguito la puntata di questo martedì, Festa della Repubblica, all'interno del Fizz in the Morning. Domani, come sempre, torneremo in compagnia dei nostri ospiti. Avremo Ermanno Accardi con il nostro almanacco, quindi giorno dopo giorno, e ovviamente Paola Dall'Olio con Una Mela al Giorno. Tante storie, tanti colori, tanta musica. Questo è il vostro programma, sempre seguitissimo. Grazie ancora, buona Festa della Repubblica e a domani. Un abbraccio.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Sono le 11:38.
3: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

con questa faccia che finge o ci crede davvero, e una nube non possa mai attraversare un pensiero.

0: Con voi all'interno del Fizz Show, Silvia Poletti e Alessandro Fizzotti, pronti per mescolare musica, per proporvi diversi collegamenti speciali anche oggi, ma soprattutto per leggere insieme la notizia immancabile, la notizia che ci fa sgranare gli occhi, la notizia che ci lascia a bocca aperta.
1: Soprattutto stiamo vivendo questo bellissimo mese di giugno insieme, appena avviato, appena partito, ci saranno tante cose che vi racconteremo ancora in queste tre settimane veramente da ascoltare alla radio. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori, Silvia, no? Che sono sempre qui puntuali, messaggiano con noi via WhatsApp, si fanno sentire, insomma, per noi è importante, no?
0: Meno male.
1: La nostra linfa vitale.
0: Esatto, meno male che ci sono loro.
1: Esatto, meno male che ci sono loro e che ci saranno fino alla fine della trasmissione, quindi continuate a stare con noi e grazie anche al nostro editore, ringraziamo il nostro editore che crede sempre in noi e che soprattutto ci manda in onda, cara la nostra Silvietta.
0: Esatto, esatto, ci manda in onda perché a noi piace stare sull'onda, sulla cresta dell'onda con il Fizz Show.
1: E proprio perché è periodo dedicato alle vacanze, all'estate, alla preparazione delle valigie,
0: mare,
1: alla prova
0: profumo
1: costume.
0: Di mare.
1: Ecco, esatto, vedi che già è proiettata alle vacanze. Anche se sarà, penso, un fine anno scolastico un po' travagliato per Silvia.
0: Grazie.
1: Perché tra gli scrutini.
0: Ma perché me la tiri?
1: No, ma perché tra gli scrutini, la maturità e tutte queste cose avrai parecchio da fare, secondo me, quest'anno.
0: Ma cosa vuoi che abbia da fare? Sono abituata con te che di maturità non ne hai e quindi figuriamoci. Questi
1: ecco.
0: Ragazzi fanno anche tenerezza, devo dire, che cercano in tutti i modi di coronare il loro impegno. Ecco, perché dobbiamo parlare anche di ragazzi che riescono a coronare il loro impegno. No? Con tutti quelli che disertano, invece ci sono delle belle storie di ragazzi che comunque portano avanti le fatiche quotidiane portandosi a casa quello che si riesce a portare a casa, perché ti ricordi com'era la maturità?
1: Me la ricordo, come davvero sì,
0: e un allora? Po' un terno all'otto anche, adesso un po' meno, però lo è sempre.
1: Allora ragazzi, buona maturità per quelli che avranno la maturità, così come quelli che in terza media faranno l'esame pure loro, una bella prova, e anche un saluto a tutti gli universitari.
0: E
1: no?
0: A noi?
1: E a noi cosa?
0: E a noi buon Fizzotti Show!
1: Fizz Show, partiamo subito!

0: Siamo sempre all'interno del Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Avete presente quelle strisce colorate, quasi futuristiche, che vediamo applicate sulle spalle dei nuotatori o sulle ginocchia dei calciatori anche, no? Parliamo del kinesio tapping. Per anni è stato un po' il simbolo della performance sportiva, no? Ma oggi la scienza sta sollevando dei dubbi significativi sulla reale efficacia di questi cerotti. Una recente e imponente revisione sistematica pubblicata su BMJ Evidence Based Medicine, che ha coinvolto oltre 15.000 partecipanti, suggerisce che i benefici del tapping potrebbero essere limitati a un brevissimo periodo e non molto distanti, pensate, dall'effetto placebo. Per fare chiarezza tra miti, moda e medicina, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite di altissimo profilo. Diamo il benvenuto alla dottoressa Katia Pelosi, medico fisiatra e responsabile dell'unità operativa di riabilitazione specialistica presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Katia, benvenuta.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora Katia, senti, questo studio, no, suggerisce che i benefici del tapping siano quasi sovrapponibili ad un effetto placebo, eppure molti atleti giurano di sentirsi meglio non appena lo indossano. Nella tua pratica, presso il centro d'eccellenza che è appunto il Galeazzi, quanto conta la componente neurosensoriale e psicologica rispetto a quella puramente meccanica?
1: Conta davvero tanto. Diciamo che il kinesio tapping è diventato popolare perché è semplice da applicare, diciamo, non è invasivo, come hai detto tu all'inizio è un po' di moda, no? Quindi vedevi questi sportivi, nuotatori, calciatori che li avevano di vari tipi, di vari colori, eppure le evidenze scientifiche, anche quelle più recenti, ci dicono che dobbiamo ridimensionare un pochino le nostre aspettative. Cioè, non è corretto dire che non servono per nulla, no? Questo è sbagliato. Però dobbiamo ridimensionare un po' l'efficacia, perché servono per ridurre un pochino il dolore, soprattutto appena li applichiamo. Perché? Perché agiscono a livello dei pressocettori, a livello, diciamo, delle terminazioni nervose superficiali. Se sono messi bene, poi vedremo, possono detensionare un po' le fibre muscolari e dare una sensazione di miglioramento immediato, no? Però senza dubbio, cioè, sì, i benefici non si mantengono nel tempo.
0: Senti,
1: no?
0: Ma dati alla mano, no? L'efficacia a medio termine sulla forza e sulla mobilità è definita trascurabile. C'è rischio che l'abuso di questi nastri porti i pazienti un po' a trascurare, per esempio, la riabilitazione attiva e quindi gli esercizi terapeutici, che sono invece i veri pilastri del recupero funzionale?
1: La risposta in sostanza è nella tua domanda. In realtà questo dovrebbe essere un supporto, no? Ma non dovrebbe essere il reale trattamento. Diciamo che questa è una prima cosa che magari una persona può fare facendoselo applicare da un fisioterapista che ha ovviamente nozioni anatomiche, ma poi, diciamo, bisogna capire il perché c'è questo dolore e trattare la causa del dolore, quindi fare una diagnosi corretta e impostare poi il trattamento riabilitativo efficace. Quindi questo, diciamo, trattamento tapping può aiutare alcune persone a sentirsi meglio inizialmente, a muoversi con più fiducia, ma non va, cioè questo trattamento non serve per trattare una lesione, per curare un'infiammazione, e in effetti, se noi non appuriamo, diciamo, la causa del dolore, non lo trattiamo, possiamo andare incontro a intanto instaurarsi di un dolore cronico che poi sarà ovviamente più difficile da far andare via. Insomma, questo dolore sarà, sì, effettivamente molto più difficile da trattare.
0: Più difficile. Senti Katia, considerando poi anche l'alto tasso di irritazioni cutanee rivelato da questo studio, ben 4 utenti su 10, e quindi la scarsa rilevanza clinica a questo punto dei risultati, in quali casi oggi un medico fisiatra come te potrebbe decidere di prescrivere ancora il kinesio tapping?
1: Soltanto, diciamo, nelle fasi iniziali, diciamo, del trattamento, no? Giusto per dare un pochino più di sicurezza, diciamo, al paziente. paziente, però è importante che venga applicato da personale esperto. Tante volte vedo delle persone che vengono a visita e hanno dei cerotti, no? Dei cerotti che non sono quelli tipici, quindi non hanno neanche le caratteristiche dell'elasticità, della resistenza, no? Usano dei cerotti che hanno anche in casa, no? E si rimettono loro. Quindi così assolutamente non serve veramente a niente. Serve, se applicato seguendo, diciamo, le linee del dolore, seguendo il decorso del muscolo, naturalmente utilizzando dei materiali che abbiano la giusta tensione, la giusta resistenza e la giusta elasticità. E poi bisogna tenere conto del fatto che ci sono delle persone che possono essere allergiche alla colla dei cerotti. Quindi intanto non è neanche proprio tanto remota questa possibilità, le vediamo molto spesso queste allergie, quindi se noi aggiungiamo al fatto che possono essere poco efficaci, che il confronto fatto con il placebo dà praticamente gli stessi risultati, che spesso non vengono applicati da personale che è esperto, ma vengono applicati direttamente dal paziente con dei cerotti che, non so, trovano a caso o comprano in farmacia, ma non sono quelli utilizzati nel kinesiotaping, direi che forse è meglio non utilizzarli. Fatti così, meglio non, cioè applicati così, meglio non utilizzarli. Se invece vengono applicati, come dicevo, da personale esperto, una volta che si deve chiedere al paziente: lei è sicuro di non avere intolleranza alla colla dei cerotti, eccetera, fermo restando che uno può scoprirlo nel mentre che è allergico, no? Però bisogna avere delle piccole accortezze, cioè bisogna tenere sul cerotto e applicarlo magari 2 giorni dopo, non tenerlo su una settimana, perché poi realmente non serve a niente. Andare a controllare se intorno al cerotto c'è una reazione di cute arrossata o cute screpolata, in tal caso va tolto, lavata bene la parte con sapone neutro, anche sapone di Marsiglia, rispettando, diciamo, il pH della pelle e ovviamente evitando di peggiorare, sì, l'infiammazione secondaria. Ecco.
0: Bene, direi che abbiamo dato veramente un quadro interessante riguardo a questi famosi cerotti colorati, no? Che spesso abbiamo visto appunto indossare dagli atleti per sistemarsi, e devono essere, come ha detto la dottoressa Pelosi, cose brevi, trattamenti brevi. Grazie a Katia Pelosi, lo ricordo, medico fisiatra e responsabile dell'unità operativa di riabilitazione specialistica all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Un abbraccio.
1: Ciao, grazie, un abbraccio a te e ai nostri ascoltatori.

0: infatti rientriamo in studio.
1: Eccoci qua, pronti più che mai per sentire la buona musica. Vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, andateci a visitare.
0: Falcoccolone, Alessandro Fizzotti.
1: Ci trovate proprio lì, eh? facebook.com/Fizzshow.
0: Da

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale inviando un SMS al numero 328-3580-175, scrivendo semplicemente nome cantante, asterisco, titolo canzone. Oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco, titolo canzone. E avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: La nostra rubrica L'Olfatto con Ornella Gambarini. Parliamo di un altro bell'odore anche oggi. Ornella, ben trovata, grazie per essere al Fit Show.
1: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
0: Allora Ornella, oggi parliamo di un odore, di un profumo veramente che a me piace particolarmente, quello del tè.
1: Sì, è un odore che presumo tutti conoscano proprio. Immaginate veramente di aprire una piccola scatola di latta e dentro ci sono foglie scure, arricciate, leggere. Avvicinate un po' il naso e subito arriva un profumo caldo, delicato, quasi avvolgente. Questo è l'odore del tè. L'odore del tè è proprio uno di quei profumi che non si limitano a colpire il naso, raccontano veramente una storia. Una storia che inizia molto lontano, tra montagne umide e piantagioni verdi, dove le foglie della pianta chiamata Camellia sinensis vengono raccolte una a una. E già in quel momento le foglie hanno un aroma leggero, vegetale, quasi erbaceo. Ma è durante la lavorazione che il profumo del tè prende davvero forma. Alcuni tè vengono ossidati, altri no. Alcuni vengono tostati e altri essiccati al sole. Ed è proprio questo processo che crea proprio una straordinaria varietà di odore. Pensiamo al tè verde, il suo profumo è fresco, quasi marino, con note che ricordano l'erba appena tagliata o le verdure primaverili. Il tè nero invece ha un aroma più profondo, caldo, rotondo, con sentori che ricordano il miele, il legno o addirittura alcune volte il cacao. E poi ci sono tè ancora più particolari. Alcuni hanno profumi floreali come il gelsomino, altri ricordano la frutta matura, le castagne o addirittura le spezie. È incredibile proprio pensare che tutto questo nasca dalla stessa pianta. Ma forse la cosa più interessante dell'odore del tè è l'effetto che ha su di noi. Il profumo di una tazza fumante può farci sentire immediatamente più tranquilli, può ricordarci un pomeriggio d'inverno, una conversazione lenta o un momento veramente di pausa in una giornata frenetica. Quando l'acqua calda incontra le foglie succede qualcosa di quasi magico. Il vapore porta con sé le molecole aromatiche che si diffondono nell'aria e prima ancora di assaggiarlo il tè si fa sentire con il suo profumo. E forse è proprio questo il segreto del tè, non è solo una bevanda, è un'esperienza, un piccolo rituale che coinvolge i sensi a partire dall'olfatto. E in profumeria il tè ha contribuito a costruire il bouquet di numerose creazioni. Primo fra tutti il famoso Eau Parfumé al tè verde, creato dal naso Jean-Claude Lénard per Bulgari, che nel 1992 apre la strada a queste fragranze. O Green Tea di Elizabeth Arden, un profumo che si conosce da parecchi anni. O ancora Nigutal con il suo Île du Thé, creato dopo un viaggio in un'isola della Corea del Sud dove viene coltivato tantissimo tè. Quindi, la prossima volta che preparate una tazza di tè, fermatevi un secondo prima di berlo. Chiudete gli occhi, respirate profondamente e lasciate che il suo profumo vi racconti la sua storia. Buona giornata.
0: Buona giornata davvero alla nostra Ornella e al prossimo collegamento.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fitz Show.

0: Entriamo in studio, siamo arrivati alle notizie
1: allora,
0: del Fit Show.
1: Oggi trattiamo di una cosa di cui solitamente non parliamo a voce alta, anzi si ride sempre un po' quando si nomina, ma vi assicuro che dietro a questo piccolo o grande amico c'è una scienza affascinante, roba da far girare la testa anche ai più esperti. E quindi noi parliamo di questo piccolo e grande amico, a seconda delle
0: dimensioni,
1: parliamo di
0: pene.
1: Oh, l'ha detto, è arrivato a capire, perché sapete, questo organo è un po' misterioso, pieno di curiosità strane e simpatiche che spesso ci sfuggono. Per esempio, avete mai pensato che in realtà la parte visibile del pene è solo la punta dell'iceberg?
0: Ecco, perché in realtà
1: la maggior parte è nascosta dentro il corpo.
0: Ecco.
1: Non so, a me ricorda un po' il ninja del sesso. Una bella tartaruga, vedi, che si nasconde dentro il guscio.
0: E poi a un certo punto, flac.
1: Esatto, flac fa.
0: Flac, floc,
1: chup,
0: chup, sì.
1: Chup,
0: ed esce.
1: Non sono le natiche, chup,
0: sono
1: chup.
0: Il ninja.
1: Vabbè. Poi c'è la questione delle dimensioni.
0: Sì.
1: Allora, ricordiamolo ancora una volta, dimentichiamoci i soliti miti da spogliatoio, Ale. Dai, la scienza dice, ormai ha risaputo, che la misura non è così importante, e ce lo spiega anche perché, secondo alcuni studi, la lunghezza del pene può variare notevolmente da uomo a uomo. Insomma, Fizzo, quello che hai, hai.
0: Esatto.
1: Oh, e devi ringraziare comunque madre natura.
0: Questo, è importante,
1: infatti, non influisce, esatto, sulla qualità della vita sessuale. Quindi non preoccupatevi troppo delle dimensioni. E parlando di dimensioni, Ale, hai mai sentito parlare del pene più lungo del mondo?
0: No.
1: Pare che sia di ben...
0: Di ben?
1: Quanti centimetri?
0: Bah, non lo so.
1: Dai, spara.
0: 28?
1: 34.
0: Un
1: vero record.
0: Un pitone, praticamente.
1: Ecco, comunque ricordiamolo ancora, la qualità è più importante della quantità.
0: Te credo, perché è una colonscopia quella.
1: Sì, e non finisce qui, Devi sapere che esistono dei pesci con il pene sulla testa.
0: Ecco.
1: Si chiamano Phallosteusculung.
0: Ecco, non poteva avere un altro nome.
1: E a quanto pare hanno deciso di mettere il loro organo genitale in una posizione, diciamo, alquanto originale. E noi che ci lamentiamo del nostro corpo.
0: Ma infatti,
1: pensa loro.
0: Cosa ci lamentiamo?
1: Tu dovresti andare sempre in giro col cappello.
0: Ecco.
1: Per, insomma, tenere, come dire, coperto il tuo organo.
0: Ecco.
1: E invece loro no, vanno senza cappello, sono pesci scappellati. Ma con il pene in testa, come dire. E ancora ti dico l'ultima, perché questa non te l'avevo mai detta: il fumo fa male anche al pene.
0: Ecco.
1: Sì, secondo una ricerca americana, il fumo può accorciare il pene di un centimetro addirittura. Quindi, se volete mantenere la vostra virilità, forse è il caso di smettere di fumare.

0: Ragazzi, tante notizie oggi vi abbiamo portato, no? Sul membro maschile, sul pene, vi abbiamo anche dato dei consigli, tra cui
1: non prendete pena se il pene non ha dimensioni, come dire, eccessive,
0: esatto.
1: Dai, diciamo.
0: Ma soprattutto
1: così.
0: se fumate
1: state attenti, perché ci sono recenti studi che confermano che il fumo fa male al pene, anzi lo accorcia di addirittura un centimetro. E infine possiamo parlare anche di batteri, Ale, sì, perché il pene ha i suoi ospiti.
0: Ecco.
1: Si stima che ci siano fino a 42 tipi diversi di batteri sul pene, quindi...
0: Quindi?
1: Laviamoci.
0: Ecco.
1: Allora, a parte che non bisogna preoccuparsi troppo, nel senso che la maggior parte di loro è innocua, comunque
0: sì.
1: Lavarsi male non fa.
0: Esatto.
1: È una pulizia approfondita, magari fatta anche con delicatezza, mi raccomandi, però fa bene, perché 42 tipi di batteri è tanta roba.
0: È tanta roba, davvero. Attenzione a quello che fate, come lo usate.
1: Eh sì, esatto, perché questo pene è un organo affascinante, diciamolo, pieno di curiosità e sorprese. E la prossima volta che vi guardate allo specchio, ricordatevelo, non è solo una questione di forma, ma anche di sostanza.
0: Ciao a tutti.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco e uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Coboli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ricominciamo tutto. Ignition sequence start.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco e uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
1: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
0: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
1: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
0: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale in una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
5: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
4: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
5: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
4: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Coboli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

la mente. Voi sognate ma smettete, non lo fate per piacere. E in quei sogni molto spesso c'è la mano del Signore. Il Signore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
5: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei!
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera. E passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accettiamo.

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 30 minuti. RVA, Radio Voce Amica.

0: Voi all'interno del Fizz Show, Silvio Poletti e Alessandro Fizzotti pronti per mescolare musica, per proporvi diversi collegamenti speciali anche oggi, ma soprattutto per leggere insieme la notizia immancabile, la notizia che ci fa sgranare gli occhi, la notizia che ci lascia a bocca aperta.
1: Soprattutto stiamo vivendo questo bellissimo mese di giugno insieme, appena avviato, appena partito, ci saranno tante cose che vi racconteremo ancora in queste tre settimane veramente da ascoltare alla radio. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori, Silvia, no, che sono sempre qui puntuali, messaggiano con noi via WhatsApp, si fanno sentire, insomma, per noi
0: meno,
1: è importante, no?
0: Sono
1: la nostra linfa vitale.
0: Esatto, meno male che ci sono loro.
1: Esatto, meno male che ci sono loro e che ci saranno fino alla fine della trasmissione, quindi continuate a stare con noi. E grazie anche al nostro editore, ringraziamo il nostro editore che crede sempre in noi e che soprattutto ci manda in onda, cara la nostra Silvietta.
0: Esatto, esatto, ci manda in onda perché a noi piace stare sull'onda, sulla cresta dell'onda con il Fizz Show.
1: E proprio perché è periodo dedicato alle vacanze, all'estate, alla preparazione delle valigie,
0: mare,
1: alla prova
0: costume. Di mare.
1: Ecco, esatto, vedi che già è proiettata alle vacanze. Anche se sarà, penso, un fine anno scolastico un po' travagliato per Silvia.
0: Grazie.
1: Perché tra gli scrutini.
0: Ma perché me la tiri?
1: No, ma perché tra gli scrutini, la maturità e tutte queste cose avrai parecchio da fare, secondo me, quest'anno.
0: Ma cosa vuoi che abbia da fare? Sono abituata con te che di maturità non ne hai. E quindi figuriamoci. Questi
1: ecco,
0: ragazzi fanno anche tenerezza, devo dire. Che cercano in tutti i modi di coronare il loro impegno. Ecco, perché dobbiamo parlare anche di ragazzi che riescono a coronare il loro impegno, no? Con tutti quelli che disertano, invece ci sono delle belle storie di ragazzi che comunque portano avanti le fatiche quotidiane, portandosi a casa quello che si riesce a portare a casa. Perché ti ricordi com'era la maturità?
1: Me la ricordo, come davvero sì.
0: E un allora, po' un terno all'otto anche, adesso un po' meno, però lo è sempre.
1: Allora ragazzi, buona maturità per quelli che avranno la maturità, così come quelli che in terza media faranno l'esame pure loro, una bella prova. E anche un saluto a tutti gli universitari.
0: E
1: no?
0: A noi.
1: E a noi cosa?
0: E a noi buon Fizzotti Show.
1: Buon Fizz Show, partiamo subito. Musica.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Fit Show.

0: Siamo sempre all'interno del Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Avete presente quelle strisce colorate, quasi futuristiche, che vediamo applicate sulle spalle dei nuotatori o sulle ginocchia dei calciatori anche, no? Parliamo del kinesio tapping. Per anni è stato un po' il simbolo della performance sportiva, no? Ma oggi la scienza sta sollevando dei dubbi significativi sulla reale efficacia di questi cerotti. Una recente e imponente revisione sistematica pubblicata su BMJ Evidence Based Medicine, che ha coinvolto oltre 15.000 partecipanti, suggerisce che i benefici del tapping potrebbero essere limitati a un brevissimo periodo e non molto distanti, pensate, dall'effetto placebo. Per fare chiarezza tra miti, moda e medicina, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite di altissimo profilo. Diamo il benvenuto alla dottoressa Katia Pelosi, medico fisiatra e responsabile dell'unità operativa di riabilitazione specialistica presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Katia, benvenuta.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora Katia, senti, questo studio, no, suggerisce che i benefici del tapping siano quasi sovrapponibili ad un effetto placebo, eppure molti atleti giurano di sentirsi meglio non appena lo indossano. Nella tua pratica, presso il centro d'eccellenza che è appunto il Galeazzi, quanto conta la componente neurosensoriale e psicologica rispetto a quella puramente meccanica?
1: Conta davvero tanto. Diciamo che il kinesio tapping è diventato popolare perché è semplice da applicare, diciamo, non è invasivo, come hai detto tu all'inizio, è un po' di moda, no? Quindi vedevi questi sportivi, nuotatori, calciatori che li avevano di vari tipi, di vari colori, eppure le evidenze scientifiche, anche quelle più recenti, ci dicono che dobbiamo ridimensionare un pochino le nostre aspettative. Cioè, non è corretto dire che non servono per nulla, no? Questo è sbagliato. Però dobbiamo ridimensionare un po' l'efficacia, perché servono per ridurre un pochino il dolore, soprattutto appena li applichiamo. Perché? Perché agiscono a livello dei pressocettori, a livello, diciamo, delle terminazioni nervose superficiali. Se sono messi bene, poi vedremo, possono detensionare un po' le fibre muscolari e dare una sensazione di miglioramento immediato, no? Però senza dubbio, cioè, sì, i benefici non si mantengono nel tempo.
0: Senti,
1: no?
0: Ma quindi, dati alla mano, no? L'efficacia a medio termine sulla forza e sulla mobilità è definita trascurabile.
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: il,
1: no,
0: rischio che l'abuso di questi nastri porti i pazienti un po' a trascurare, per esempio, la riabilitazione attiva e quindi gli esercizi terapeutici, che sono invece i veri pilastri del recupero funzionale?
1: La risposta in sostanza è nella tua domanda. In realtà questo dovrebbe essere un supporto, no? Ma non dovrebbe essere il reale trattamento. Diciamo che questa è una prima cosa che magari una persona può fare facendoselo applicare da un fisioterapista che ha ovviamente nozioni anatomiche, ma poi, diciamo, bisogna capire il perché c'è questo dolore e trattare la causa del dolore, quindi fare una diagnosi corretta e impostare poi il trattamento riabilitativo efficace. Quindi questo, diciamo, trattamento taping può aiutare alcune persone a sentirsi meglio inizialmente, a muoversi con più fiducia, ma non va, cioè questo trattamento non serve per trattare una lesione, per curare un'infiammazione, e in effetti, se noi non appuriamo, diciamo, la causa del dolore, non lo trattiamo, possiamo andare incontro a intanto instaurarsi di un dolore cronico che poi sarà ovviamente più difficile da far andare via, insomma, questo dolore sarà, sì, effettivamente molto più difficile da
0: trattare. Più difficile. Senti Katia, considerando poi anche l'alto tasso di irritazioni cutanee rivelato da questo studio, ben 4 utenti su 10, e quindi la scarsa rilevanza clinica a questo punto dei risultati, in quali casi oggi un medico fisiatra come te potrebbe decidere di prescrivere ancora il kinesio tapping?
1: Soltanto, diciamo, nelle fasi iniziali, diciamo, del trattamento, no? Giusto per dare un pochino più di sicurezza, diciamo, al paziente. paziente, però è importante che venga applicato da personale esperto. Tante volte vedo delle persone che vengono a visita e hanno dei cerotti, no? Dei cerotti che non sono quelli tipici, quindi non hanno neanche le caratteristiche dell'elasticità, della resistenza, no? Usano dei cerotti che hanno anche in casa, no? E si rimettono loro, quindi così assolutamente non serve veramente a niente. Serve se applicato seguendo, diciamo, le linee del dolore, seguendo il decorso del muscolo e se, diciamo, vengono, naturalmente utilizzando dei materiali che abbiano la giusta tensione, la giusta resistenza e la giusta elasticità. E poi bisogna tenere conto del fatto che ci sono delle persone che possono essere allergiche alla colla dei cerotti. Quindi intanto non è neanche proprio tanto remota questa possibilità, le vediamo molto spesso queste allergie, quindi se noi aggiungiamo al fatto che possono essere poco efficaci, che il confronto fatto con il placebo dà praticamente gli stessi risultati, che spesso non vengono applicati da personale che è esperto, ma vengono applicati direttamente dal paziente con dei cerotti che, non so, trovano a caso o comprano in farmacia, ma non sono quelli utilizzati nel kinesio taping, direi che forse è meglio non utilizzarli. Fatti così, meglio non, cioè applicati così, meglio non utilizzarli. Se invece vengono applicati, come dicevo, da personale esperto, una volta che si deve chiedere al paziente: lei è sicuro di non avere intolleranza alla colla dei cerotti, eccetera, fermo restando che uno può scoprirlo nel mentre che è allergico, no? Però bisogna avere delle piccole accortezze, cioè bisogna tenere sul cerotto e applicarlo magari due giorni dopo, non tenerlo su una settimana, perché poi realmente non serve a niente. Andare a controllare se intorno al cerotto c'è una reazione di cute arrossata o cute screpolata, in tal caso va tolto, lavata bene la parte con sapone neutro, anche sapone di Marsiglia, rispettando, diciamo, il pH della pelle e ovviamente evitando di peggiorare, sì, l'infiammazione secondaria. Ecco.
0: Bene, direi che abbiamo dato veramente un quadro interessante riguardo a questi famosi cerotti colorati, no? Che spesso abbiamo visto appunto indossare dagli atleti per sistemarsi, e devono essere, come ha detto la dottoressa Pelosi, cose brevi, trattamenti brevi. Grazie a Katia Pelosi, lo ricordo, medico fisiatra e responsabile dell'unità operativa di riabilitazione specialistica all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Un abbraccio.
1: Ciao, grazie, un abbraccio a te e ai nostri ascoltatori.

0: rientriamo in studio.
1: Eccoci qua, pronti più che mai per sentire la buona musica. Vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, andate cici a visitare.
0: Cicicicicici, fa il coccolone,
1: trovate,
0: Alessandro Fizzotti.
1: Ci trovate proprio lì, eh? Facebook.com/Fizzshow.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: La nostra rubrica L'Olfatto con Ornella Gambarini. Parliamo di un altro bell'odore anche oggi. Ornella, ben trovata, grazie per essere al Fit Show.
1: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
0: Allora Ornella, oggi parliamo di un odore, di un profumo veramente che a me piace particolarmente, quello del tè.
1: Sì, è un odore che presumo tutti conoscano proprio. Immaginate veramente di aprire una piccola scatola di latta e dentro ci sono foglie scure, arricciate, leggere. Avvicinate un po' il naso e subito arriva un profumo caldo, delicato, quasi avvolgente. Questo è l'odore del tè. L'odore del tè è proprio uno di quei profumi che non si limitano a colpire il naso, raccontano veramente una storia. Una storia che inizia molto lontano, tra montagne umide e piantagioni verdi, dove le foglie della pianta chiamata Camellia sinensis vengono raccolte una a una. E già in quel momento le foglie hanno un aroma leggero, vegetale, quasi erbaceo. Ma è durante la lavorazione che il profumo del tè prende davvero forma. Alcuni tè vengono ossidati, altri no. Alcuni vengono tostati e altri essiccati al sole. Ed è proprio questo processo che crea proprio una straordinaria varietà di odore. Pensiamo al tè verde, il suo profumo è fresco, quasi marino, con note che ricordano l'erba appena tagliata o le verdure primaverili. Il tè nero invece ha un aroma più profondo, caldo, rotondo, con sentori che ricordano il miele, il legno o addirittura alcune volte il cacao. E poi ci sono tè ancora più particolari. Alcuni hanno profumi floreali come il gelsomino, altri ricordano la frutta matura, le castagne o addirittura le spezie. È incredibile proprio pensare che tutto questo nasca dalla stessa pianta. Ma forse la cosa più interessante dell'odore del tè è l'effetto che ha su di noi. Il profumo di una tazza fumante può farci sentire immediatamente più tranquilli, può ricordarci un pomeriggio d'inverno, una conversazione lenta o un momento veramente di pausa in una giornata frenetica. Quando l'acqua calda incontra le foglie succede qualcosa di quasi magico. Il vapore porta con sé le molecole aromatiche che si diffondono

0: nell'aria e prima ancora di assaggiarlo il tè si fa sentire con il suo profumo. E forse è proprio questo il segreto del tè, non è solo una bevanda, è un'esperienza, un piccolo rituale che coinvolge i sensi a partire dall'olfatto. E in profumeria il tè ha contribuito a costruire il bouquet di numerose creazioni. Primo fra tutti il famoso Eau Parfumé al tè verde, creato dal naso Jean-Claude Lénard per Bulgari, che nel 1992 apre la strada a queste fragranze. O Green Tea di Elizabeth Arden, un profumo che si conosce da parecchi anni. O ancora Nigutal con il suo Île du Thé, creato dopo un viaggio in un'isola della Corea del Sud dove viene coltivato tantissimo tè. Quindi, la prossima volta che preparate una tazza di tè, fermatevi un secondo prima di berlo. Chiudete gli occhi, respirate profondamente e lasciate che il suo profumo vi racconti la sua storia. Buona giornata.
1: Buona giornata davvero alla nostra Ornella e al prossimo collegamento.

0: Mattarella il 2 giugno, la Costituzione è casa comune, Meloni e tanti ministri della parata, ma non c'era Salvini. Trump striglia Netanyahu, senza di me saresti in galera. La vendetta di Putin, strage di civili a Kiev e Dnipro, inferno di fuoco in Ucraina. L'Europa concede all'Italia 6,8 miliardi per l'energia. I braccianti arsi vivi, i killer hanno bloccato le portiere e fermati due pakistani, il superstite, non ci davano soldi. Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa. Voci dall'Arabia, Inzaghi può lasciare l'Hilal, il mercato allenatori si infiamma. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fitz Show. Fitz Show.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il Vice Premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
3: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e gli Hezbollah continuano il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
0: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
3: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
0: La cronaca, emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il momento del massacro.
3: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
0: Infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Fitz Show. Fitz Show.

0: Entriamo in studio, siamo arrivati alle notizie
1: allora,
0: del Fit Show.
1: Oggi trattiamo di una cosa di cui solitamente non parliamo a voce alta, anzi si ride sempre un po' quando si nomina, ma vi assicuro che dietro questo piccolo o grande amico c'è una scienza affascinante, roba da far girare la testa anche ai più esperti, e quindi noi parliamo di questo piccolo e grande amico, a seconda delle
0: dimensioni,
1: parliamo di
0: bene.
1: Oh, l'ha detto, è arrivato a capire, perché sapete, questo organo è un po' misterioso, pieno di curiosità strane e simpatiche che spesso ci sfuggono. Per esempio, avete mai pensato che in realtà la parte visibile del pene è solo la punta dell'iceberg?
0: Ecco. Perché in realtà
1: la maggior parte è nascosta dentro il corpo.
0: Ecco.
1: Non so, a me ricorda un po' il ninja del sesso. Una bella tartaruga, vedi, che si nasconde dentro il guscio.
0: E poi a un certo punto, flac.
1: Esatto, flac fa.
0: Flac, floc, chup, chap,
1: chup,
0: ed esce.
1: Non sono le natiche, chup,
0: sono il ninja.
1: Vabbè. Poi c'è la questione delle dimensioni.
0: Sì.
1: Allora, ricordiamolo ancora una volta, dimentichiamoci i soliti miti da spogliatoio, Ale. Dai, la scienza dice, ormai ha risaputo, che la misura non è così importante, e ce lo spiega anche perché, secondo alcuni studi, la lunghezza del pene può variare notevolmente da uomo a uomo. Insomma, Fizzo, quello che hai, hai.
0: Esatto.
1: Oh, e devi ringraziare comunque madre natura.
0: Questo, è importante
1: infatti,
0: saperlo usare,
1: non influisce, esatto, sulla qualità della vita sessuale. Quindi non preoccupatevi troppo delle dimensioni. E parlando di dimensioni, Ale, hai mai sentito parlare del pene più lungo del mondo?
0: No.
1: Pare che sia di ben...
0: Di ben?
1: Quanti centimetri?
0: Non lo so.
1: Dai, spara.
0: 28?
1: 34.
0: Oh là là,
1: un vero record.
0: Un pitone, praticamente.
1: Ecco, comunque ricordiamolo ancora, la qualità è più importante della quantità.
0: Te credo, perché è una colonscopia quella.
1: Sì. E non finisce qui, Devi sapere che esistono dei pesci con il pene sulla testa.
0: Ecco.
1: Si chiamano... Fallosteusculung.
0: Ecco, poteva avere un altro nome.
1: E a quanto pare hanno deciso di mettere il loro organo genitale in una posizione, diciamo, alquanto originale. E noi che ci lamentiamo del nostro corpo.
0: Ma infatti,
1: pensa loro.
0: Cosa ci lamentiamo?
1: Tu dovresti andare sempre in giro col cappello.
0: Ecco.
1: Per, insomma, tenere, come dire, coperto il tuo organo.
0: Ecco.
1: E invece loro no, vanno senza cappello, sono pesci scappellati. Beh. Ma con il pene in testa, come dire. E ancora ti dico l'ultima, perché questa non te l'avevo mai detta: il fumo fa male anche al pene.
0: Ecco.
1: Eh sì, secondo una ricerca americana il fumo può accorciare il pene di un centimetro addirittura. Quindi, se volete mantenere la vostra virilità, forse è il caso di smettere di fumare.

0: Ragazzi, tante notizie oggi vi abbiamo portato, no? Sul membro maschile, sul pene, vi abbiamo anche dato dei consigli, tra cui
1: quello... non prendete pena se il pene non ha dimensioni, come dire, eccessive,
0: esatto.
1: Dai, diciamo.
0: Ma soprattutto
1: così.
0: se fumate
1: state attenti, perché ci sono recenti studi che confermano che il fumo fa male al pene, anzi lo accorcia di addirittura un centimetro. E infine possiamo parlare anche di batteri, Ale, sì, perché il pene ha i suoi ospiti.
0: Ecco.
1: Si stima che ci siano fino a 42 tipi diversi di batteri sul pene, quindi...
0: quindi
1: laviamoci.
0: Ecco.
1: Allora, a parte che non bisogna preoccuparsi troppo, nel senso che la maggior parte di loro è innocua. Comunque
0: sì,
1: lavarsi male non fa.
0: Esatto.
1: È una pulizia approfondita, magari fatta anche con delicatezza, mi raccomandi, però fa bene, perché 42 tipi di batteri è tanta roba.
0: È tanta roba, davvero. Attenzione a quello che fate, come lo usate.
1: Eh sì, esatto, perché questo pene è un organo affascinante, diciamolo, pieno di curiosità e sorprese. E la prossima volta che vi guardate allo specchio, ricordatevelo, non è solo una questione di forma, ma anche di sostanza.
0: Ciao a tutti.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

è solo un codice. Codice, senti le rime, è solo un codice. Codice, su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra. Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti. Ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.